0: Sì, did Nicky.
1: No,
2: in corsa lunga, tira in porta, attenzione, parte la sua palla dentro, primo palo, una mischia, può andare il capitano, carica al destro, il tiro, a gol, a gol, a gol, a gol, a gol,